d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà.

tutti chiusero gli occhi, nell'attimo esatto il fu sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di